0: La radio que te escucha.
1: Return rapper te. Può essere. Come posso indovinare?